A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
1: Locali con aria condizionata.
2: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
3: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
4: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
3: Buon ascolto.